0: Du hast deine Abiki Hehaya. Sind Kistila Wangaki Ambi. Anandambi. Odutia Chise. Chipezi Wakbai Saki. Nuniwa. Chedaki Bibila. Pata.
1: Soupet Skoze.
0: Awi Chadali.
1: Svolna Mizi.
0: Ochaku Hokjau.